passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:30 minutos.
2: Sono le 2:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1980 con Edoardo Bennato. Il rock di Capitan Uncino.
5: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: prima.
1: En Canarias.
2: Es la hora 3:30 minutos.
3: Sono le 3:30 minuti.

Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Sono le 4:31 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1997 con Marina Rei, Primavera.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Sono le 5:32 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1978 con Patti Pravo, Pensiero stupendo.
5: E tu e noi e lei tra noi vorrei

0: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.
2: Damos un salto al 1990 con Whitney Houston. I'm your baby tonight.

0: En Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Son las 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove un gruppo di circa 40 detenuti si è barricato in un punto dell'edificio ieri sera, chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo il presidente americano Donald Trump. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime. Diana Biancheri ha annunciato che lascia l'incarico da capo delegazione della Nazionale Italiana, conferito lo scorso agosto a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, Sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo: meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.

Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon giovedì, primo giorno del mese di ottobre entrante e diciamo giro di boa della settimana. Ciao Ceci.
1: Ciao cara, come stai?
0: Molto bene, ottobre mi piace, sì, adesso tra un po' arriva Halloween, tra un mese, però io sono felice, mi
1: ma
0: piace.
1: Ma c'è già il vestitino pronto?
0: No, però mi piace mangiare la zucca e quindi sono felice. Allora, cosa facciamo oggi? Io vi parlerò di superstizioni dal mondo a proposito di festività e di credenze. Quanto siamo scaramantici nel mondo? Ognuno ha le sue e faremo questo viaggio attraverso le sfighe. No, le sfighe, però le superstizioni. Tu invece dove ci porti?
1: Parleremo del linguaggio del corpo sia in ufficio che anche in un primo appuntamento.
0: Ecco, allora, il linguaggio del porco, stavo dicendo. Il linguaggio del corpo dice molto, ma a volte alcune cose le dobbiamo dire proprio fuori dai denti, con le giuste parole. Io invece, per concludere con la rubrica hashtag flop and roll, vi darò qualche consiglio per dei modi di dire forbiti per dire all'altro che ti sta antipatico, cioè proprio mi stai sulle balle, però non detto così ovviamente, quindi prendete appunti.

0: cominciamo questo viaggio particolare in questo giovedì 1 ottobre. Viaggio attraverso le scaramanzie dal mondo nel mondo. Allora, ogni paese ha i suoi piccoli rituali per magari diciamo attirare la fortuna o soprattutto per tenere lontana l'energia cattiva. Noi italiani siamo un popolo abbastanza superstizioso.
1: Io che sono spagnola, cioè a parte il fatto di non passare sotto a una scala,
0: no, noi siamo,
1: il resto non me ne fregava niente.
0: Noi siamo superstiziosi soprattutto al sud. Comunque in generale partiamo dalla Grecia, cioè facciamo una visione un po' più ampia. In Grecia esiste una superstizione molto particolare legata al malocchio. Quando qualcuno ti fa un complimento può capitare che l'altro risponda con una specie di... Ora non so farvelo.
1: È come se volessero sputare.
0: Esatto, una specie di sputo simbolico, senza sputare realmente, ovviamente, che serve ad allontanare il malocchio.
1: Ok.
0: Cioè il fatto che quando uno magari a volte ti fa un complimento non lo pensa davvero, quindi via. Poi in Turchia invece è famosissimo il nazar, un amuleto blu a forma di occhio che si vede praticamente ovunque, nelle case, nei negozi, bla bla bla, e tradizionalmente viene utilizzato proprio come protezione contro il malocchio anche qua. In Giappone,
1: aspetta, siccome io sono un'appassionata di serie turche,
0: sì, ma di serie turche o di attori turchi?
1: Anche quello. Quando qualcuno dice una frase, stai attento, sai che cosa fanno? Si mettono il pollice dentro la bocca, dentro le fanno.
0: Ma davvero?
1: Fanno un gesto strano.
0: È come noi che ci tocchiamo i maroni.
1: Esatto, però loro lo fanno col pollice dentro al palato. Capito?
0: Questa cosa non la sapevo. Pensa che il mio primo amore era turco e la prima parola che ho imparato a dire in turco era seni, sevirum, che vuol dire ti amo. Ma questo non ci interessa. Andiamo avanti con, dicevo, in Giappone bisogna stare molto attenti anche ai numeri, perché il 4 è considerato molto sfortunato. Cioè, questo da cosa deriva? Dal fatto che a quanto pare 4 si dice shi, non so se lo sto pronunciando bene, ma la parola shi coincide con la parola morte. E quindi per questo in alcuni ospedali, alberghi o edifici si può trovare il numero 4 evitato o utilizzato con molta cautela. Un po' come noi con le camere d'albergo. Raramente troverai una camera 17. O una camera 13 sì, ma la 17 negli alberghi italiani è proprio difficile.
1: Ah, questa non la sapevo.
0: Sì, è vero. Arriviamo, c'è sempre o la 16 e poi la 18, capito come? Arriviamo appunto in Italia da noi, dove abbiamo un repertorio niente male, perché c'è il cornetto portatile.

insomma uno si tocca le parti intime, però che dire, noi italiani ne abbiamo tante. Comunque, cambiando lingua, cultura, continente, davanti alla sfortuna, diciamocelo, diventiamo tutti improvvisamente molto pragmatici. Quindi no, non ci credo, però nel dubbio lo facciamo lo stesso.

0: Abbiamo parlato di superstizioni in giro per il mondo, dal Giappone alla Turchia alla Grecia, insomma.
1: Però fino... non hai nominato la Spagna, quindi sicuramente siamo poco superstiziosi.
0: Tu sai qualche superstizione da raccontarci, magari?
1: Ma io so una non superstizione, che è quella del gatto nero.
0: Ok.
1: Che io sapevo che nella mia terra portava fortuna quando vedi un gatto nero.
0: Vedi, tutto il contrario praticamente. Mm. Infatti stavo dicendo, fino ad arrivare qui da noi in Italia, dove ne abbiamo di superstizioni.
1: Sì.
0: Siamo un popolo di superstiziosi e molto scaramantico. Andiamo da Alessio che ci scrive: io sono scaramantico, ma quando dico questa frase tocco ferro. Ah, io non sono scaramantico. Poi Marta dice: mia nonna aveva talmente tanti portafortuna in casa che probabilmente la sfortuna non riusciva proprio ad entrare per mancanza di spazio. Probabile.
1: Ci prestasse qualcosa pure a noi.
0: Ma comunque c'è tutta una cultura di amuleti, pietre preziose. Io credo molto nelle energie negative delle persone, questo sì.
1: Sì, anch'io.
0: Però forse più ci credi più ne sei soggetto, non lo so. Federico, concludiamo con lui, che ci scrive: il problema è quando conosci tutte queste superstizioni e inizi ad avere paura di sbagliare paese. Sì, in effetti, paese che vai, superstizione che trovi.

0: En Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Di volta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio, Diana Bianchedi si è dimessa da capodelegazione della nazionale italiana. L'ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi.

0: parliamo di linguaggio del corpo, una cosa molto affascinante, perché secondo me tutte le forme di linguaggio sono molto affascinanti e quelle, diciamo, come si dice, non esplicite lo sono ancora di più.
1: Ovvio, sì sì sì, infatti. Allora parliamo proprio del linguaggio del corpo, dove ci sono soprattutto più drammi psicologici e andiamo in ufficio, proprio lì. Quando sei in una riunione, sì, come capisci cosa pensa ad avere il tuo capo o il tuo collega? Vediamo. Allora, se il capo vi parla con le mani a piramide, unendo i popastrelli delle dita, e non vi sta benedicendo, sta esprimendo dominanza assoluta e sicurezza sfrontata. Se invece mentre proponete un'idea al vostro capo si accarezza il mento, sta valutando la cosa, ma se contemporaneamente incrocia le braccia e si sporge all'indietro, traduzione: quello che hai appena detto è la più grande fesseria del secolo, ma sto cercando un modo diplomatico per non licenziarti. E gli occhi, allora, sguardo fisso e sopracciglio alzato significa sfida, sguardo che vaga verso l'orologio o lo schermo del telefono ogni 3 secondi significa che per lui siete proprio invisibili. Ma il linguaggio del corpo cambia drasticamente quando passiamo dall'ufficio ad un primo appuntamento galante. Lì ovviamente l'obiettivo non è la dominanza, ma la connessione o magari la fuga strategica.
0: Oppure capire, esatto, se l'altro siamo interessati noi o loro, ecco, viceversa.
1: Infatti, se la persona di fronte a voi inclina la testa di lato mentre parlate, ottimo segno, esprime ascolto empatico e interesse sincero. Se poi comincia a fare il famoso effetto specchio, cioè voi prendete il bicchiere d'acqua e dopo 2 secondi lo prende anche lei o anche lui, congratulazioni. La sintonia e le stelle. La stessa cosa vale se voi o l'altra persona vi guarda le labbra, perché vuol dire che probabilmente insomma siete da bacio, quindi piacete. E le mani poi giocano un ruolo chiave, palmi aperti rivolti verso l'alto indicano disponibilità e fiducia. Se invece si tocca continuamente i capelli, io lo faccio molto, o il collo, attenzione, potrebbe essere un segnale di flirt oppure di ansia da prestazione, perché la battuta magari che avete detto insomma non gli piaceva.
0: Ma comunque dipende, perché sì, tutto vero, però per esempio si dice anche che quando parli con qualcuno, se stai con le braccia conserte o le gambe incrociate, è segno di chiusura. Io invece mi concentro spesso quando parlo con le persone, sto proprio in quella postura lì, ma anzi al contrario, mi sto concentrando per ascoltare cosa dice, quindi poi è abbastanza soggettivo. Però
1: c'è anche un fattore importante, che sono i piedi, Ale, e ricordatevi sempre la regola d'oro dei piedi: se le sue punte sono rivolte verso di voi è coinvolto, coinvolta; se sono puntate verso l'uscita del locale, ragazzi, ordinate subito il conto.
0: Esatto, così la postura anche di quando parli con qualcuno, davanti a qualcuno, si dice che anche i piedi incrociati, no, le gambe non vadano bene, sono segno di... Io invece li incrocio sempre, vabbè, dipende.
1: Ma io lo faccio per una questione femminile, magari, per
0: non stare con le gambe di carica.
1: Esatto.
0: Ah, le gonne, le gonne.

giovedì 1 ottobre 2026, la Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Lisieux. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi è cinese e dice: è stolto colui che si ostina a occupare un posto che sa di non meritare. E si celebra la giornata internazionale delle persone anziane. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1532 Ludovico Ariosto pubblicava la terza e definitiva versione dell'Orlando Furioso a 16 anni dalla prima. Nel 1832 Milano inaugurava il primo sistema italiano di illuminazione pubblica con lampade a gas. Mentre sempre a Milano, nel 1906 nasceva oggi la Confederazione Generale del Lavoro, la prima organizzazione sindacale nel paese. Nel 1943, cacciati i nazisti durante le quattro giornate di rivolta concluse il giorno precedente, le forze armate alleate entravano a Napoli. Nel 1950 si inaugurava il terzo canale radiofonico italiano, più orientato a una programmazione culturale. E nel 1959, nella sua casa di Torre del Greco, moriva 81enne Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1963 entrava in vigore la legge con cui l'Italia aveva istituito la scuola media statale gratuita e obbligatoria. Nel 1980 la EMI stampava Patriots, il decimo album di Franco Battiato, con Up Patriots to Arms, divenuto poi uno dei suoi brani più celebri. Nel 1982 la Sony metteva in vendita il primo lettore di compact disc, il sistema audio digitale sviluppato insieme alla Philips. E nel 1992 veniva pubblicato l'album Miserere di Zucchero Sugar Fornaciari, con 11 nuove canzoni e la partecipazione straordinaria di Luciano Pavarotti. 25 anni fa, nel 2001, l'Italia chiudeva la produzione della benzina Super. Nel 2005 diventava obbligatorio anche per i maggiorenni il patentino di guida per ciclomotori. E nel 2013 a Civitavecchia, in un incidente stradale, moriva 75enne l'attore Giuliano Gemma. Sono nati il 1 ottobre. Nel 1929 il giornalista e conduttore TV Carlo Sassi. Nel 1930 gli attori Glauco Mauri e Philippe Noiret. Nel 1935 l'attrice premio Oscar Julie Andrews e il giornalista Giampaolo Pansa e nel 1950 il regista Marco Tullio Giordana. Nascevano oggi anche la conduttrice TV Milly Carlucci nel 1954, il cantante e autore Samuele Bersani nel 1970, l'attrice Valentina Persia nel 1971 e il conduttore TV Daniele Bossari, nato in questo giorno nel 1974. Ultima segnalazione per il 1 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appunto.

0: che c'è? Linguaggio del corpo, mi interessi, non mi interessi, mi interessa cosa dici oppure no, sono coinvolto, ti reputo intelligente, ti reputo stupido, insomma, tanti trucchetti per capire un po' come si comporta l'altro di fronte a noi. Se si comporta a specchio, per esempio, vuol dire che è attratto da noi, perché inconsciamente a volte questo accade, si fanno gli stessi gesti di chi abbiamo davanti quando qualcuno ci interessa. Vabbè, un macro argomento che non avrebbe fine volendo, ma andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy.
1: Luca dice: il mio capo durante i colloqui si mette sempre a braccia concerte, non batte mai le palpebre, sembra un gargoyle. Per me non è dominanza, è che ha paura che se si muove gli scalcolano lo stipendio. Avevo letto un'altra cosa.
0: Gli scalcolano. Andiamo avanti.
1: Sara: primo appuntamento, lui ha passato 2 ore con il busto proteso verso di me, ma i piedi puntati verso la porta. Risultato: è scappato prima del dolce dicendo che doveva dar da mangiare al cricetto. I piedi non mentono mai.
0: Il busto sì, i piedi no. Secondo me sì, possono essere, come dire, elementi di valutazione, ma non prendeteli troppo alla lettera, perché poi il mondo è bello perché varia, ognuno di noi ha le sue posture, i suoi modi, e certo che se uno mentre gli parli guarda dall'altra parte o guarda il telefono, quello insomma è un messaggio abbastanza inequivocabile. Calima.
2: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
3: Casa Oliva i Arginegin presenterar sina 3 tillbud. Nytt gode frokoster, baguetter og de beste pizzaene med hjemlevering hos Casa Oliva. Oppdag restaurantet Arginegin, nå totalrenovert. Fantastisk terrasse, herlige tapas, kanarisk kjøkken og hjemmelaget dagens meny. Fruteria Peñate, på kjøpesenteret Ancora og i Arginegin sentrum, der vi også har søndagsåpent, har de beste prisene på frukt og grønnsaker. Casa Oliva, Fruteria Peñate og restaurantet Arginegin.
4: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
5: Imparare e perfezionare una lingua straniera con 2 lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Emanuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola EOI ti aspetta.
6: Oh, ho prenotato. Vado in America, partendo da Tenerife.
7: Ma dai, con chi?
6: Con Toda Canarias. Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
7: Bello, io invece mi farei una crociera.
6: Fanno anche quelle.
7: Sì, ma sei sicura del servizio?
6: Ma certo, hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
7: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
6: Mandagli un messaggio su WhatsApp +34 642 331 208. Oppure visita todacanarias.com.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
9: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
10: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
9: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
10: Así la quiero yo.
9: Una bandera.
10: Una sola voz, gobierno de Canarias.
9: Islas Iguales.
11: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, torna alla rubrica conclusiva del Comedy Radio Show. Oggi modi forbiti per dire che mi stai antipatico, per non dire questo, ecco,
1: guarda, io
0: rimaniamo nell'educato,
1: per prendere appunti, eh?
0: Anche perché meglio a volte una maniera più educata che lascio senza parole che una parolaccia molto diretta, anche se non c'è paragone a livello di gusto proprio, questo bisogna dirlo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Israele ha evocato l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai Tel Aviv. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato da alcuni passeggeri israeliani che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier Netanyahu. Sarebbero stati risolti i disordini nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte e a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social, ammettendo che al momento giusto dirà tutto. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, Sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calina.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, modi forbiti per mandare a quel paese qualcuno che ci sta antipatico, quindi il focus è proprio modi alternativi per dire a qualcuno...
2: Tocca sempre essere delle signore, cara
1: sì,
2: mia.
1: Però sì, quando qualcuno ci sta sulle balle, ci sta sulle balle. Allora, cominciamo con questa. La vostra presenza mi affatica. Immaginatevi di essere di seta vestite, con una bella acconciatura, abito dell'Ottocento, e proseguiamo con trovo la vostra compagnia sorprendentemente gravosa. Questa è la mia preferita. La nostra incompatibilità è pressoché strutturale, cioè qui
2: non siamo fatti l'uno per l'altro.
1: No, palesemente
2: quindi
1: abbiamo delle proprio
2: fai
1: differenze.
2: Schifo.
1: Esatto, ci separa un abisso di affinità. Se potessi evitarvi senza parere scortese lo farei con entusiasmo. Non ho nulla contro di voi, eccezion fatta per il fatto che esistete. Siete una persona indimenticabile, purtroppo. E concludiamo con non siete certamente una delle mie persone preferite, ma apprezzo la vostra costanza nel ricordarmelo.
2: Guarda che alla fine è meglio dire le cose in modo molto pulito.
1: Ma perché li spiazzi, li lasci senza parole, sì, e non hanno neanche il tempo di ribattere, guarda un po'.

porta il futuro a bordo.

0: credo che la rubrica sugli insulti forbiti potrebbe essere la mia preferita, alternata a quella dei prezzi scritti male, anche lì mi faccio grosse risate. Però che dire, tra un insulto e l'altro, cari amici del Comedy Radio Show, finisce qua questa puntata di oggi. Noi torniamo domani.
1: Claro.
0: Claro che sì, con la nostra Cecilia.
1: E anche con la nostra Alessandra, la guapa.
0: Appuntamento qui domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. Radio Calim.

0: Bentrovati, buon giovedì 1 ottobre con il GR delle buone notizie. Un nuovo guardiano del pianeta arriva dallo spazio. Partiamo dall'ambiente. Nei giorni scorsi sono stati messi in orbita due nuovi satelliti europei, Flex e Sentinel 3C, con un obiettivo molto concreto: osservare meglio la salute del nostro pianeta. Flex studierà le foreste arrivando a rilevare anche il processo di fotosintesi, mentre Sentinel 3C controllerà oceani e atmosfera. Due nuovi occhi nello spazio per capire prima cosa sta succedendo sulla Terra e proteggere meglio i suoi ecosistemi. Una nuova specie di felino scoperta sulle Ande. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino selvatico, il Leopardus tilcaio. Vive nelle foreste nebulose delle Ande e pesa appena 1,5 kg circa. La scoperta è particolarmente importante perché rappresenta la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Una bella dimostrazione di quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro pianeta. Intelligenza artificiale per prevenire le epidemie. Una ricerca italiana guarda invece al futuro della salute. Un gruppo della Sapienza di Roma ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di prevedere quali virus potrebbero essere collegati a determinate specie di mammiferi. L'obiettivo è individuare più rapidamente possibili virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e quindi migliorare la capacità di prevenire eventuali future epidemie. E chiudiamo con un'idea decisamente originale e tutta italiana. Ricercatori e artisti hanno trasformato i dati provenienti da sistemi di monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia, compresi quelli del MOSE, in immagini e musica generate da un algoritmo. L'obiettivo è rendere più comprensibili ai cittadini fenomeni che normalmente vediamo sotto forma di numeri e grafici. In pratica, la tecnologia trasforma la salute dell'ambiente in qualcosa che possiamo anche ascoltare. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Calima Notizias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
3: Conecta con la musica que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Dalla carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo, lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosticini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumatico Scanarios. Seguici su Facebook e Instagram. El Saborcito.
3: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Kaspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar.
4: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Solo le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se Celine Ann abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. Ed è entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria, la protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso all'interno della comunità, si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in 1:24 di gioco. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.

tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

0: faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
2: Cuando cae el sol en Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar es el lugar donde la buena música, los mejores cócteles y un ambiente inigualable se unen para hacer de cada noche algo único. Estamos en el corazón de Playa del Inglés, en el centro comercial Casbah. En Bombay Cocktail Bar, todos los días a partir de las 7 de la tarde, música en vivo y una cuidada selección de bebidas y cócteles. Muchos ya han descubierto el lugar para bailar, brindar y compartir momentos únicos. Ven a Bombay Cocktail Bar y descubre por qué.
3: Estamos en el centro comercial Casbah de Playa del Inglés.
4: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
7: Ha aperto l'Alternativa 2.
6: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
7: Ma orari e prenotazioni?
6: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
8: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
9: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale! La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
10: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese, la cucina italiana incontra il mojo canario. Per la settimana della gastronomia ligure, tre cene d'eccezione. Il 30 settembre al Vespino Vecchio di San Agustin, il 1 ottobre al Raviolo di Las Palmas e il 3 all'Atlantico di Playa del Inglés. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alla terrazza del Vespino Vecchio, la sfida del campionato mondiale del pesto al mortaio. Chi conquisterà la finale di Genova? Un'occasione per far incontrare due territori. Prenota direttamente al ristorante. Buon appetito!
11: Casa Oliva ad Arghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Arghineghin, completamente rinnovato, una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate, il ristorante Arghineghin.
12: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque. Radio Kalima.
13: In Radio Kalima suena Saif, Parlar d'amore.
14: Che bello!

0: Buongiorno da Marcello Salis. La stabilità meteorologica abbandona parzialmente l'arcipelago in questo primo di ottobre, con l'Agenzia Statale di Meteorologia che prevede l'arrivo di piogge deboli e un calo termico principalmente sulle isole occidentali e sui rilievi esposti a nord. Proprio a causa di questa instabilità, la Direzione Generale delle Emergenze del Governo delle Canarie ha dichiarato ufficialmente lo stato di preallerta per piogge sull'isola di La Palma a partire dalle ore 8:30 di questa mattina. Nel frattempo, sul fronte economico e dei trasporti, la nuova guida sui carburanti rivela che i prezzi più bassi per il diesel si registrano nella provincia di Las Palmas e in particolare nella stazione Plenergy, situata nella strada Leoni Castillo numero 139 ad Arrecife, sull'isola di Lanzarote, dove il gasolio costa 1,527 euro al litro. Spostandoci sul piano istituzionale e dell'assetto del territorio, il Collegio degli Architetti ha respinto formalmente l'affidamento diretto alla società Gesplan per la stesura del nuovo piano generale di ordinamento del comune di Los Llanos de Aridane, scatenando un acceso dibattito sulla gestione urbanistica locale. Infine, per la salute pubblica, massima allerta a La Gomera, dove il sistema di vigilanza entomologica ha confermato il primo rilevamento in assoluto di esemplari e larve di moschito tigre nel comune di Valle Gran Rey, attivando immediatamente i protocolli di disinfestazione e contenimento. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio Calima.
1: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

Cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è giovedì 1 di ottobre. Diamo il benvenuto al nuovo mese, al decimo del 2026, e ne mancano due e arriva l'anno nuovo. Va bene, non pensiamoci. Sono Francesca Romana Macri. Buon inizio di ottobre, buon autunno, visto che ormai ci siamo praticamente da... siamo entrati da una settimana. Iniziamo a mettere già le giacchette, il maglioncino, la felpina eventualmente, visto che comunque queste sono le temperature dell'Italia, più o meno, orientativamente. Siamo pronti a partire con l'agenda di questo primo ottobre, quindi vediamo un po' cosa è successo oggi nella storia d'Italia, e poi andiamo in Sicilia, a Petralia Sottana, perché è lì che c'è la casa più stretta e piccola d'Italia. Non solo questo, ma vi porteremo, siamo stati in Sicilia, ma ci allarghiamo ancora un po', allarghiamo il giro, andiamo a Shanghai perché c'è un pezzo d'Italia lì, perché in Cina, grazie a un italiano, hanno iniziato a fare l'aperitivo. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e diamo il via a un nuovo appuntamento oggi, giovedì 1 di ottobre. Sono Francesca Romana Macri e do il bentornato al nostro master agendologo, colui che tutto sa, tutto può e tutto muove, Lorenzo. Olè. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ti piace questa dicitura?
1: Bellissimo.
0: Ok, allora partiamo.
1: Lo metto nel curriculum.
0: È importante, guarda, eh. Partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 1 di ottobre.
1: 1532, a Ferrara, presso l'editore Francesco Rosso da Valenza, viene pubblicata la terza e definitiva edizione dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. 1774, viene costituita dal re di Sardegna, Vittorio Amedeo III, la Legione delle Truppe Leggere, corpo militare dal quale discende poi direttamente la Guardia di Finanza. Concludo col 1976, in Italia per l'ultima volta si avvia l'anno scolastico in questo giorno.
0: Sì, perché se ne è parlato tanto anche ultimamente di far tornare i ragazzi a scuola, farli tornare appunto ad ottobre perché le temperature sono alte, però siamo ancora lontani da questo ritorno, rientro a scuola ad ottobre, anche perché poi sarebbero 4 mesi pieni di vacanze.
1: Mica male.
0: Voglio tornare anche io a scuola. Abbiamo dei compleanni da festeggiare oggi, giusto?
1: Ben 4. Tanti auguri a Samuele Bersani, cantante noto al pubblico italiano, Milly Carlucci, Daniele Bossari e l'allenatore Walter Mazzarri.
0: A parte auguri di buon compleanno, facciamo anche auguri di buon onomastico.
1: Santa Teresa di Gesù Bambino. Concludo col proverbio del giorno: se ottobre è piovarolo è pure fungarolo, ovvero se piove tanto poi escono questi bei funghetti che ci mangiamo tutti quanti insieme
0: e ci facciamo una bella tagliatella ai funghi porcini e diamo così ufficialmente il bel

0: Abbiamo parlato di scuola che all'epoca iniziava proprio all'epoca, cioè non tanti anni fa, negli anni nel 76, giusto? Hai detto l'ultima 76, volta?
1: 76, brava.
0: Nel 76, l'ultima volta, cominciava proprio oggi, primo di ottobre, e abbiamo fatto anche tanti auguri a grandi personalità, Milly Carlucci, Samuele Bersani, e ci sono arrivati i vostri di messaggi, alcuni anche di tanti auguri. Chi ci scrive, Lore?
1: Lorenzo e Lucia, ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Lorenzo ci ha scritto: ma sono l'unico che non si fida dei funghi? Sai che anche io comunque storcio un po' il naso quando mi propongono i funghi a casa di qualcuno, ma anche al ristorante, se posso evito.
0: Ma io sinceramente amo i funghi.
1: Anch'io.
0: Un primo piatto con i funghi porcini, oppure anche la carne, il pollo con i funghi. Insomma, come la fai, sono buoni, però è ovvio che i funghi bisogna avere una grandissima attenzione nel prenderli, bisogna avere un patentino se non sbaglio. Cioè, nel senso, bisogna essere del mestiere,
1: certo,
0: non è che uno va
1: improvvisa,
0: nel bosco.
1: No,
0: perché poi ci sono in Italia, nei boschi italiani, ci sono anche tanti funghi velenosi, sono pericolosi, quindi funghi buoni sì in tavola, nei nostri piatti, però mi raccomando occhio,
1: esatto,
0: da dove provengono.
1: Lucia invece ci scrive: spacca cuori, mi fa sempre piangere, auguri Samuele, bellissima. Ne ha scritte tante belle, però forse questa è quella che preferisco di più.

0: faccio una citazione del grande Lucio Battisti: sì, viaggiare è quello che succede anche un po' a noi a Verdi Bianchi e Rossi, arrivati a questo punto del giovedì, perché vi portiamo a viaggiare, cari amici, e oggi andiamo in Sicilia, andiamo nella Trinacria per scoprire una località, in particolar modo una peculiarità di questa località. Andiamo a Petralia Sottana perché è lì che si trova la casa più stretta d'Italia, e la ragione per cui è stata edificata è molto curiosa: piccoli battibecchi di famiglia. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
3: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
4: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, food trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
5: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
6: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
5: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
5: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.

0: island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya, in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

arrivati a questo punto del giovedì insieme, arrivati a questo punto della nostra trasmissione, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, noi vi portiamo a viaggiare, se non fisicamente, perlomeno lo facciamo insieme con la mente, coi sogni. Ciao.

0: Ciao Fra.
1: E oggi andiamo in Sicilia a Petralia Sottana,
0: provincia di Palermo, e vi parlo della casa di Ducurribu, scusate, ovvero anche casa del dispetto, ed è una microabitazione larga circa un metro, e non sto scherzando Fra, e costruita negli anni 50 per ripicca. Vi spiego, negli anni 50 si poteva alzare la propria casa in altezza, ma serviva però il consenso del vicino. Però ci fu un rifiuto, quindi un residente si vide negare il permesso di ampliamento da un vicino, forse anche da un cognato a quanto pare.
1: Quindi c'era anche il legame di parentela di mezzo. E allora sì che la vendetta era importante.
0: Certo, è ovvio. Questo per non perdere la vista panoramica. Quindi quale fu la mossa? Per dispetto, ovvero currivo in siciliano, il proprietario costruì una struttura indipendente larga circa un metro, sfruttando le distanze minime di legge e bloccando così la vista al rivale o al cognato a quanto pare.
1: Questa è cattiveria vera.
0: È cattiveria,
1: scusate,
0: vera. È
1: cioè,
0: cattiveria
1: quello
0: vera.
1: C'aveva una vista e per fare un dispettino, un dispettuccio di famiglia. Eh beh, comunque se ne sarà accorto, immagino, nel mentre.
0: Certo, che poi non è stata pensata per essere abitata, perché ovviamente un metro, come fai a viverci?
1: Ah,
0: è semplicemente un dispetto. È solo un dispetto, Fra. E ne esistono tante in giro per il mondo. Questa è semplicemente la più piccola. Ovviamente l'Italia anche questa volta ha un primato, però nel resto del mondo ci sono molte altre, l'ho vista, anche molto carine, magari di un metro e mezzo, due metri, volendo già un po' più abitabili. Questa è veramente un metro, che ci fai?
1: Ma fatte sempre per dispetto le
0: sempre
1: altre?
0: Sempre per dispetto, infatti si chiamano proprio così. E case del dispetto, in siciliano posso dire, ci piace molto di più, casa du curruvu. No, scusami, curruvu.
1: Niente, siamo
0: niente,
1: un mondo...
0: Niente, non ce la faccio a dire in siciliano.
1: Siamo un mondo di rancorosi.
0: Esatto.
1: C'è poco da fare.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:30 minutos.
2: Sono le 10:30 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della RAF di Fairford. Stiamo esaminando la questione, ha detto Trump. Nello studio Vale insiste, magari li faccio saltare in aria. Le autorità iraniane intanto hanno ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra. È presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore. Dopo il via libera del Senato inizia oggi l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale alla legislatura. Il primo dei due voti sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo sarà la prossima settimana. Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza, che prevedono circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya delle Stelle, che ci guidano con i loro consigli anche in questa giornata. Ariete, l'ambizione di raggiungere ogni obiettivo lavorativo con il minimo sforzo potrebbe rivelarsi controproducente. Sarà opportuno valutare ogni situazione con attenzione. Prendetevi il tempo per riflettere al meglio. Toro, da tempo desideravate apportare dei cambiamenti nella vostra vita. È giunto il momento di farlo. In ambito sentimentale potreste chiudere alcune relazioni per intraprenderne di nuove. Nel lavoro potrebbero presentarsi delle nuove occasioni vincenti. Gemelli, in ambito sentimentale sarete più passionali del solito. Questo porterà beneficio alla coppia. Nel lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che potrebbero portarvi a fare delle scelte particolarmente importanti e decisive. Cancro, una giornata no dopo un periodo stellare può capitare. In questa fase dovrete essere bravi a riflettere e a mettere al primo posto ciò che per voi è veramente importante, lasciando da parte ciò che vi nuoce e non vi fa stare bene. Leone, oggi sarà opportuno restare concentrati e non perdere mai di vista gli obiettivi da raggiungere. Per l'ennesima volta avrete occasione di mettere in evidenza la vostra personalità. Nelle relazioni di coppia riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Vergine, la relazione di coppia prosegue senza particolari ostacoli. Siete contenti della vicinanza del partner, ma desiderate affrontare alcune questioni che vi stanno a cuore. Prestate attenzione alla scelta delle parole da usare, ma trovate il coraggio di parlare. Bilancia. Non sarete oggi molto soddisfatti degli ultimi progressi fatti. Sapete di dover fare qualcosa di più per raggiungere il vostro traguardo. E allora non arrendetevi, ma cercate di darvi da fare il più possibile. Scorpione, il coraggio di mettervi in gioco non vi mancherà affatto. Utilizzerete tutte le vostre energie per distinguervi dalla massa. Il capo vi noterà e i colleghi di lavoro faranno lo stesso, chiedendo il vostro supporto e ricambiando il favore. Sagittario, il rapporto con la famiglia sarà oggi caratterizzato da alti e bassi. Non riuscirete ad andare sempre d'accordo, ci saranno dei discorsi difficili da affrontare e gli scontri non mancheranno. Cercate di portarvi sempre con gentilezza e ascolto. Capricorno, lo stress rischierà di prendere il sopravvento oggi. Verrete messi sotto pressione e neanche le persone care riusciranno a porre fine a simili meccanismi. Cercate di staccare la spina il prima possibile e di riposare mente e corpo. Acquario, sarete oggi ambiziosi e saprete rapportarvi con le persone nel modo giusto. Questo renderà la vostra strada più semplice, ma ci saranno comunque degli ostacoli da superare. Forza e determinazione saranno necessari per andare avanti. Pesci, vi sentirete oggi un po' stanchi. Avrete bisogno di recuperare le forze e di lasciarvi alle spalle alcuni accadimenti che vi hanno un po' preoccupati. Cercate di chiedere aiuto se ne avete bisogno e soprattutto riposatevi il più possibile. Oggi vi saluto con le parole di Michelangelo. Meno idee si hanno e meno si è disposti a cambiarle. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calimba.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un viaggio nel 1987 con Zucchero. Non ti sopporto più.
4: Non ti sopporto più.

0: Siamo stati a Petralia Sottana, in provincia di Palermo, qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Sono Francesca Romana Macri e abbiamo viaggiato un po' con la mente, in vista anche magari del fine settimana. Noi vi abbiamo parlato della casa più piccola del mondo, giusto?
1: Giustamente.
0: Della stanza più piccola del
1: mondo. Esatto, perché un metro, ma è difficile chiamarla casa. Ce l'ho scritto Giada e Michele, che salutiamo. Ciao ragazzi.
0: Anche perché qui c'era di mezzo una storia di rancori, una storia di vendette, perché il proprietario di casa ha deciso di erigere questa struttura, chiamiamola così, di un metro per un metro, che non serviva a niente, ma serviva a prendersi la sua vendetta nei confronti del cognato e togliergli la vista.
1: Esattamente. Giada ci ha scritto: lui per dispetto addirittura ci ha speso soldi. Io non l'avrei fatto, sinceramente. È vero, giustamente avrà speso anche dei soldi per fare questo dispetto.
0: Ma magari, non lo so, lo usa come ripostiglio. Comunque, dai, hai un metro per un metro a disposizione.
1: Qualcosa faccio.
0: Qualcosa, esatto. Sì, una mini cantina, un, non lo so, ripostiglio per le scope. Vediamogli una funzione a parte. Quelle, quella
1: t'affacci e storie di a tuo cognato e lo infastidisci ancora di più.
0: Ti fai ciao questo. Ciao con la manina.
1: Esattamente. Michele invece: io sono dello Scorpione, probabilmente chi ha fatto questa casa era del mio stesso segno, perché gli Scorpioni sono un po' così, fra? Tu pensi un po' di più dell'oroscopo.
0: Gli Scorpione sono un po' rancorosi, quindi ci sta, Michele, che tu abbia fatto questa osservazione. E io, a parte lo Scorpione, direi che forse chi ha fatto questa struttura, a parte dello Scorpione, potrebbe essere anche dell'Ariete. Pure loro non è che sono tanto poco rancorosi.

0: e dopo essere stati in Sicilia, a Petralia Sottana, noi continuiamo il nostro viaggio nella tavola e soprattutto nella cucina. Oggi però la prendiamo un po' larga. Non so quanto tempo di viaggio sia dalla Sicilia alla Cina, però immagino un bel po' di ore. Se non sbaglio tra le 12 e le 13, vabbè, però noi qui a Verdi Bianchi e Rossi facciamo molto in fretta, perché andiamo a Shanghai, dove un italiano ha insegnato a fare l'aperitivo ai cinesi, cioè nel senso loro prima non lo conoscevano. È arrivato lui e adesso tutti a fare ape. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
2: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
3: Ma dai, con chi?
2: Con Toda Canarias! Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
3: Bello! Io invece mi farei una crociera.
2: Fanno anche quelle!
3: Sì, ma sei sicura del servizio?
2: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
3: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
2: Mandagli un messaggio su WhatsApp. Più 34 642 331 208. Oppure visita Toda Canarias.
4: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura, donde también abrimos los domingos. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
5: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana se encuentra con el mojo canario. En la Semana de la Gastronomía Ligur, tres cenas exclusivas. El 30 de septiembre en Il Vespino Vecchio de San Agustín. El 1 de octubre en Il Rabiolo en Las Palmas. Y el 3 en Atlántico de Playa del Inglés. El domingo 4 de octubre, desde las 10 en la terraza de Il Vespino Vecchio, el Campeonato Mundial de Pesto al Mortero. ¿Quién conquistará la final de Génova? Una oportunidad para unir dos territorios. Reserva directamente en el restaurante. Buon provecho!
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Emanuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
8: La scuola EOI ti aspetta!
9: Al ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
10: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi nel nostro giovedì insieme. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri. Do il bentornato anche al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo in tavola oggi, andiamo in un paese che sembra essere molto distante dalla cucina.
1: Un po' lontani, andiamo.
0: Un po' lontani, sì, un po' distante dalla cucina italiana. Andiamo in Cina.
1: A Shanghai, precisamente. E dobbiamo ringraziare Alan Grillo Spina, un milanese doc che nel 2021 ha aperto Cometa. E non è il classico ristorante che ti puoi aspettare, no? Classico ristorante italiano in Cina, fa la pizza, la carbonara. No, lui si occupa invece dello spritz, Fra.
0: Ah, io
1: giustamente, davvero milanese.
0: Vabbè, giustamente no. Poi devo dire che negli ultimi anni il momento spritz barra aperitivo è qualcosa di importante che rappresenta anche la vita lenta italiana. Cioè che noi che usciamo da lavoro e ci prendiamo quel tempo per stare lì, chiacchierare con gli amici. Io però non ho mai visto un cinese bere lo spritz. È vero, scusate.
1: Mangiare la pizza sì invece?
0: No.
1: Neanche quello. Niente, Francesca però non ha mai visto un cinese.
0: No, salutiamo gli amici cinesi,
1: certo,
0: Lorenzo, che
1: chiaro.
0: Dici?
1: E qui però arriva la novità più interessante. Com'è? Nasce anche con uno sguardo da designer, perché Alan infatti non viene dalla ristorazione, cioè lui viene più dal mondo del design, e quindi i suoi piatti sono anche un po' dei piccoli capolavori, perché non porta soltanto lo spritz, porta anche qualcosa di regionale da stuzzicare insieme appunto alla bevanda. E che dire, è sempre pieno, i cinesi lo stanno molto apprezzando, perché i cinesi non apprezzano soltanto appunto la pizza, la carbonara, ma tutto nel nostro splendido cibo e splendida cucina.
0: Le bruschette
1: esattamente. E la storia poi continua, perché proprio accanto ha aperto da 3 mesi anche Bar Pesce, 22 posti, ispirato ai bar di Porto della Spagna. Quindi diciamo che a Shanghai non viene soltanto replicata l'Italia, ma viene anche reinterpretata, e questo ci fa molto piacere.
0: E a Shanghai stanno scoprendo anche la bellezza dello stare lì, semplicemente a fare aperitivo con gli amici. Facciamo app, oppure potremmo dire facciamo app, eh?

0: anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Vi ringrazio come sempre anche perché abbiamo iniziato nel migliore dei modi questo nuovo mese insieme. Oggi 1° di ottobre, sono Francesca Romana Macri, grazie anche al nostro Lore che tra un po' Shanghai, quindi la Cina e la Sicilia e le date, ci ha portato a scoprire qualcosa in più sull'Italia proprio in questo giovedì. Vi ricordo che ci sentiamo domani sempre qui, sempre con noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: En Canarias.
2: Es la hora 11:00.
3: Sono le

0: Gabriel con Dreams, buongiorno, buongiorno, buongiorno cara Barbie, come stai?
1: Buongiorno caro mio Roby, tutto bene, che si dice in quel dell'Isola Rotonda?
0: Allora, c'è oggi una bellissima giornata, come ieri, più o meno molto limpida, si vede il mare, insomma devo dire che non ci possiamo assolutamente lamentare. Guarda, ti faccio vedere uno scorcio proprio del... guarda che bello, insomma non è male, no? E quindi devo dire che siamo contenti, comunque il caldo c'è. Devo dire, la temperatura comunque durante il giorno è ancora particolarmente alta, però ecco, alla sera c'è un leggero più di brezza che fa sicuramente molto molto molto piacere. E dalle tue parti invece vedo che l'effetto Barbara D'Urso mi sta dicendo che anche lì il tempo è bello, come...
1: Esatto, esatto, anche qui il tempo molto molto bello. Stamattina si vedeva a Lanzarote con una nitidezza commovente, guarda, davvero in questi giorni il tempo canario fatto a Canaria è bellissimo, immagino in tutto l'arcipelago, insomma,
0: no, fateci sapere. Cos'è? Una cosa bella, quando si vive qui nell'arcipelago, le isole non sono vicinissime, tranne appunto Lanzarote, che comunque è molto vicina a Corraleco in particolare, ma comunque ci sono sempre a volte centinaia di chilometri, e devo dire che quando c'è il tempo terso, no, limpido, e vai in un bel vedere, diciamo così, vedi uno spettacolo, perché questa è una cosa che è proprio tipica dappertutto, non soltanto qui le Canarie. Quando il cielo è particolarmente limpido, tutto ciò che è lontano sembra toccare da toccare con la mano, proprio vicinissimo.
1: Esatto.
0: E quando tu vai, non so, in alcuni mirador, no, che ci sono sparsi nell'arcipelago, con davanti magari delle isole, tipo non so, quando c'è la Gomera davanti a Tenerife, oppure alla Palma quando vedi le altre isole, sì, oppure Gran Canaria con Tenerife e viceversa, è una sensazione bellissima, perché tu vedi questa isola con il Teide, per esempio, magari per Tenerife, e ti sembra di toccarla con mano, invece non è proprio tanto vicino. E questo è il bello delle prospettive quando il tempo è fantastico. Buona giornata a tutti, questa è Calima di Magnana, si parte!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale.
1: Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
2: Le balene che volano. Bella immagine. Che poi alle Canarie un po' le balenottere ogni tanto passano vicino, no? Si fanno vedere, fanno capolino, no?
3: In costume da bagno.
2: In costume da bagno. Mi è venuta una cattiveria, lo tengo così. Va bene.
3: Che bella sta canzone, mamma mia, più l'ascolto più mi piace.
2: È tornata la Nannini di un tempo, perché devo dire che era un po' che faceva canzoni sempre belline, ma ecco, belline. Ecco, questa invece è una bella canzone, ok? D'accordo.
3: No, caro Robby, devo essere sincera, stamattina voglio cominciare la nostra giornata con un po' di magia, nel senso che stamattina mentre bevo il caffè, scrollando come tutti quanti i social, mi è capitata di leggere una notizia, insomma un post che riguarda la mia Forteventura, che riportava un vecchio documentario che aveva girato Di Max a proposito di Forteventura, che riportava una vecchia leggenda di Forteventura, della quale avevo già sentito parlare, ma di cui voglio parlare stamattina con voi, cioè della Luces de Mafasca. La Luces de Mafasca.
2: Secondo me faccio perché sono, faccio la parte dell'inchionante. Dimmi, illuminami.
3: No, la Luces de Mafasca è una vecchia leggenda popolare che riguarda un po' l'oscurità. Siamo entrati a ottobre, oggi è il primo ottobre, iniziamo la lunga cavalcata verso la notte di Halloween.
2: Sì.
3: E quindi praticamente la Luces de Mafasca è una tradizione macorera che è molto antica. Sai che Forteventura è piena di zone buie, non c'è mai niente, quindi insomma se ti addentri, se esci un po' dal Coraleco e dalle zone più così più popolari, entri dentro il nulla, e quindi insomma pare che ci sia questa lucetta che nelle notti più buie si aggira creando un po' di mistero. E questa misteriosa luce, secondo la tradizione macorera, una piccola luce errante che compare soprattutto nelle notti molto buie, nei Janos e nelle zone...
2: detta così sembra un film di terrore, come...
3: ma deve essere questo, scusa, era questo documentario era sulle vite extraterrestri, quindi insomma fatemi passare questa voce un po' così da Di Max. Nelle zone isolate dell'isola c'è chi dice di averla vista e descrive come una luce capace di cambiare intensità, muoversi velocemente, fermarsi improvvisamente e persino avvicinarsi alle persone. Insomma, pare che questa credenza sia molto antica e risale almeno alla fine dell'Ottocento. Sembra che insomma la tradizione dice che sostanzialmente una volta un gruppo di pastori affamati, insomma, per accendere il fuoco e mangiare qualcosa, non c'era legna, e avessero preso una piccola croce di legno e gli avessero dato fuoco, e l'anima del defunto, arrabbiata, da allora si aggiri per l'isola alla ricerca, insomma, di vendetta. In realtà molto più facilmente sembra che siano dei piccoli fuochi fatui, che insomma, visto che è pieno di capri qua, ogni tanto qualche fuoco fatuo viene fuori, e quindi succede questo piccolo fenomeno. Però insomma la Luces de Mafasca a Forteventura fa molto ancora parlare di sé, e insomma se la dovesse vedere sappiate che è questo.
2: Me la sto facendo sotto, c'ho paura.

0: Reel, TikTok, eccetera, eccetera, eccetera. Rise Low. Siete su Radio Kalima e naturalmente in una mattina splendida di questo primo di ottobre, prima giornata del mese di ottobre, che ci vede con tantissime cose. Qui a Maspalomata, sai, è iniziato proprio, anzi inizia proprio oggi, la Fetish Week, no? Quindi ci sono i cagnolini sparsi che vanno in giro qui, ma non quelli a quattro zampe.
1: No, immaginavo, guarda, Puristi di tutto il mondo astenersi da frequentare Maspalomata, ma ce ne sarà veramente.
0: I puristi, quelli che si scandalizzano facilmente, ecco, evitate di andare al Jumbo in questi giorni.
1: Ah, io vorrei solo venire a farmi un giro. Vabbè, comunque guarda, sono in arrivo, la Massaro verrà a trovarmi molto molto presto. In questi giorni mi tocca
0: suona
1: la
0: di minaccia, suona di minaccia questa cosa.
1: Suona di minaccia. Invece suona di buona notizia quella che vi sto per dare, perché oggi, primo ottobre, poi ne parliamo dopo. Mi autobrucio le notizie, se non me la canto e me la suono. No, oggi, primo ottobre, iniziano ad essere disponibili i buoni per il rinnovo degli elettrodomestici vecchi. No, non vale per i mariti, soltanto gli elettrodomestici vecchi, chiaro? Quindi ci sono tutta una serie di buoni, di soldini a disposizione, messi a disposizione del governo delle Canarie, che come sempre sembrano tanti, ma siamo in tanti, quindi sono pochi, per appunto cambiare i vecchi elettrodomestici. Come fare per averne a disposizione? Non dovete prendere la macchina e andare nel negozio degli elettrodomestici con la lavatrice caricata sul tettuccio e dire voglio una nuova lavatrice. No, non potete farlo. Dovete andare prima sul sito del governo delle Canarie, sul sito della gestione del plan delle rinnovazioni de Canarias. Mm-hmm. Quindi andate da oggi alle ore 9, quindi insomma, se non ci siete ancora andati, ascoltate Kalima de Magnana e dopo andateci. Scegliete il tipo di elettrodomestico che volete cambiare, sostituire prima di comprarlo. A questo punto ci saranno 15 giorni naturali perché la vostra richiesta venga approvata o meno. A questo punto, con l'approvazione, andate in uno dei negozi aderenti che sono segnalati sul sito del governo a seconda della vostra area geografica. Andate nel negozio che vi farà direttamente lo sconto. Non dovete anticipare i soldi perché lo sconto è già direttamente in negozio. Vi portate dietro il frigorifero, la lavatrice, lo scaldabagno o lo che sia e vi portate a casa quello nuovo. Così funziona il tutto, insomma. Cioè, ovviamente ci sono tutta una serie di fasce di economia.

0: che possono usufruire di questa cosa. Insomma, lo sconto varia dai 70 ai 250 euro in generali fino ai 450 per le persone in situazioni di vulnerabilità. Quindi,
1: senti,
0: insomma,
1: ma una domanda, ma se uno c'ha un marito che lava i piatti, ok, può essere sostituito? Questa è una

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Son las 11:30 minuti. Radio
3: Bentrovati dalla redazione. Ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il sindaco di Kiev, Vitali Glitschko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il carovita, con la richiesta di misure urgenti per il potere d'acquisto delle famiglie. Calcio a poco più di 24 ore dalla sfida contro la Francia, al CT Roberto Mancini ha fatto le sue scelte sui convocati. 9 calciatori restano a Coverciano. Si tratta di Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inacio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Tornano a disposizione, tra gli altri, Barella e Mancini. È tutto, a più tardi.

0: Giura.
1: No, prima sono andato di là e Michelangelo mi ha detto: ehi, i tuoi tempi di Ambra. Ma quali i miei tempi? Magari fossero i miei tempi quelli di Ambra, sarei
2: i
1: molto
2: miei
1: più giovane.
2: Forse
1: più i tempi tuoi, ma insomma, io quando c'era Ambra in TV, insomma, proprio ero già bello grandicello, come dire. Vabbè, 11:35, siete su Radio Calima. Senti, ma oggi abbiamo l'appuntamento con i nostri avvocati di fiducia, quindi c'è anche un argomento interessante, perché se ne è un argomento di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, e quindi sicuramente fare un po' di chiarezza, anche per dare delle informazioni corrette, è sempre, sempre, sempre molto meglio. Parleremo di Schengen. Basta, hai dato una cosa così, via, ok? Va bene.
2: No, io volevo fare un attimo. Noi all'inizio della trasmissione abbiamo fatto gli sboroni in plan meteorologico, no? Sì. Che bel tempo che c'è, come si vede bene. Noi vediamo, tu vedi di qua il mare, io vedo.
1: Sta arrivando la pioggia, vuoi dire?
2: Perché no, nel senso che a Tenerife invece se la stanno passando malissimo, povere stelle. Stavo dicendo, poi guardiamo un po' che aria tira Tenerife, insomma, diamo un po' di notizie anche dei nostri amici di Santa Cruz e compagnia cantante. Ho aperto un po' di stampa Tenerifegna e ho visto, allora, aerei deviati a Santa Cruz per nebbia e maltempo.
1: Vabbè, lì all'aeroporto del nord è una cosa che succede spesso, quelli. Io allora ben due volte mi sono ritrovato deviato in allora, quell'aeroporto.
2: Ho fatto un mea culpa, ho detto dedichiamo questo spazio a fare un po' di aggiornamenti meteorologici, perché sembra appunto che da di là insomma stia arrivando la pioggia, stia arrivando un po' di fresco, insomma, dalle parti occidentali. Stia arrivando un po' di pioggia, insomma. Ci sono stati anche un po' di incidenti sulla TF5, che in questi giorni ci sta regalando emozioni in termini di notizie.
1: Eh sì, ci sono tanti incidenti a Tenerife, purtroppo, nelle varie autostrade, anche nel sud, insomma, c'è traffico, lo sappiamo, c'è traffico a Tenerife, e quindi spesso volentieri purtroppo ci sono sempre segnalazioni di incidenti, e quando succede un incidente lo sappiamo che questo vale anche per Gran Canaria, per esempio, quando si blocca l'autostrada è un problema grosso, perché non ci sono le alternative.
2: Come è accaduto ieri, vi segnalo di nuovo la TF5, oggi si è capottato un furgone, ci sono stati tre persone ferite, insomma, quindi attenzione se siete di nuovo in zona TF5, girate alla larga. E poi stamattina per nebbia e maltempo, insomma, c'è brutto tempo a Tenerife.
1: Ok,
2: insomma,
1: allora a questo punto, però, se qualcuno che ci sta ascoltando da Tenerife, no, vuole sbugiardare la nostra
2: la Barbara Massaro, perché dovrebbe farlo?
1: Così,
2: che ce la sto mettendo.
1: Fateci sapere com'è il tempo al sud di Tenerife, al nord di Tenerife, insomma, 627-629-553, messaggio WhatsApp, e aggiornateci, perché noi in Di Calima de Magnano normalmente, quando non siamo a Tenerife, siamo a Gran Canaria e Forteventura, quindi se non ce lo dite voi ascoltatori, noi potremmo anche inventarci chissà che cosa, perché noi ci basiamo sulle agenzie. Poi magari esatto, in questo momento ci mandano un messaggio: ma io veramente sono ad Arona e c'è un sole splendido e sono al mare. Ce lo auguriamo, ma fatecelo sapere, ok? Ah, senti, questa è una canzoncina molto carina che arriva da Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, insomma, un bel connubio italiano-spagnolo venuto anche bene, devo dire.

0: Losers, ma che fine ha fatto il nostro post?
1: Ne parlavamo proprio l'altro giorno.
0: In realtà è uscito un suo album che si chiama proprio Agosto 26, August 26, però insomma è tornato un po' a, sulle cose un po' più oh yeah, un po' così, sì, però adesso me lo devo ascoltare meglio, perché sicuramente dentro ci deve essere qualche chicca da andare a scoprire. Intanto ci siamo comunque gustati una canzone che è una delle mie preferite assolutamente, Losers. C'è la pubblicità, a dopo. Non ho schiacciato il pulsante giusto.
1: Calima, ti voglio bene.
2: Calima de mañana.
3: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
8: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
9: Ha aperto l'Alternativa 2?
8: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
9: Ma orari e prenotazioni?
8: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
10: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
11: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese, la cucina italiana incontra il moho canario. Per la settimana della gastronomia ligure, tre cene d'eccezione. Il 30 settembre al Vespino Vecchio di San Agustin, il 1 ottobre al Raviolo di Las Palmas e il 3 all'Atlantico di Playa del Inglés. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alla terrazza del Vespino Vecchio, la sfida del campionato mondiale del pesto al mortaio. Chi conquisterà la finale di Genova? Un'occasione per far incontrare due territori. Prenota direttamente al ristorante. Buon appetito!
12: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
13: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
14: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Marrakesh Segue con Casini, ovviamente con dietro Gangsta Paradise, che insomma, che ci voleva, no? Tra una cosa e l'altra, un ricordo degli anni 90, ok? Allora, intanto hanno scritto Antonella da Los Cristianos, che dice che il tempo comunque è bello, c'è qualche nuvoletta in fondo, però un pochino di vento. Invece c'è Salvo dal Medano, quindi nella zona un pochettino più, diciamo, a est, che dice che è bruttino, ci sono le nuvole, si vede che c'è movimento che sta peggiorando e poi c'è tanto vento. Guarda, ci colleghiamo anche un attimo con quello che è la spiaggia del Medano, guarda, con una webcam, e in effetti insomma vediamo che c'è vento, però comunque c'è movimento.
1: Tenerife.
0: Salutiamo Tenerife, comunque vediamo che è coperto, si vede proprio che sta arrivando il brutto tempo.
1: Che bello.
0: Quindi è probabile.
1: C'è il mare alle Canarie.
0: C'è il mare alle Canarie. Scusa, cosa volete di più? Va bene, andiamo avanti, perché tra poco l'appuntamento invece è con gli amici dei nostri avvocati di fiducia, ok?
1: No, vabbè, ma questa non potevo non darla. Cioè, in realtà è una notiziolina di cronaca, però è troppo carina. Cioè, genio all'acume tattico di questo tizio. Praticamente il titolo è, vabbè, ve lo leggo prima in spagnolo, poi ma si capisce. A parca in doble fila in Tenerife e acaba detenido por la Polizia Nazionale.
0: Ah, fantastico.
1: Cioè, praticamente c'è sto tizio, il genio, cos'è il genio? Praticamente va, parcheggia in doppia fila e finisce arrestato. Perché cosa succede? Con evidentemente il sangue freddo di un toro da monta, questo signore qui, che evidentemente aveva delle dosi di droga e dei soldi in macchina, ma neanche tanta, cioè una quantità, evidentemente un piccolo spacciatore, tra l'altro era un ragazzino di 22 anni, evidentemente, sai, tipo proprio beccato con le mani nella marmellata, ha parcheggiato in seconda fila, che voglio dire, cioè già se hai 22 anni già dovresti fare tutto tranne che spacciare, voglio dire, ragazzino, che se ti becchi, cioè zatapam, cioè,
0: in più
1: dire,
0: poi ti metti in seconda fila,
1: in più poi ti becchi in seconda fila, cioè gli agenti appena l'hanno visto tenere appunto la calma appunto di un toro di monta in un recinto di mucche, hanno detto aspetta, vieni qua tesoro, fammi vedere un pochino cosa c'ha in macchina, e hanno beccato tra l'altro delle quantità ovviamente da spacciatore, ed è finito in galera per aver parcheggiato in doppia fila. Ma signori miei, ma voglio dire,
0: allora partiamo dal presupposto che in doppia fila non bisognerebbe mai, no, posteggiare, però sfatiamo un mito, perché uno dice sai vengo alle Canarie, lì c'è più educazione eccetera, no, lì le macchine in seconda fila non ci sono, magari ci sono, ma come nel senso che, anzi, cioè, sapete quando in Italia succede, no, che qualcuno posteggia in seconda fila, poi magari si allontana un attimo e quindi tu devi aspettare, magari ti arrabbi anche, eccetera, eccetera. Qua è la normalità, cioè quando uno si mette in seconda fila, a volte potrebbe anche essere andato a mangiare, capito, in un ristorante da qualche parte, anche lontano, no? E quando arriva, non è che arriva dicendo, oh scusa, grazie, cioè, tranquillo.
1: Come se, no, ma perché non c'è proprio problema.
0: No, perché è giusto, questo riflette la flemma e la tranquillità della vita alle Canarie, nel senso che se tu posteggi in seconda fila e te ne vai anche un po' via e blocchi il traffico o una persona per, non so, un'altra macchina per mezz'ora, un'ora, qual è il problema?
1: No, ma
0: vivi la vita
1: nessuno,
0: con tranquillità,
1: esatto.
0: No?
1: Cioè, ma guarda, ma adesso giusto per chiudere l'esempio tranquillità, eravamo nel vialetto di casa, che sono un vialetto di casa con tutta una serie di villette una a fianco all'altra, il mio compagno mi aspettava davanti in macchina, arriva un'altra macchina dietro, giustamente va avanti un po' e accosta davanti al cancello di un'altra persona, no? La macchina dietro di noi va avanti, ma non è che prosegue pur avendo liberato la strada, comunque aspetta lì fermo accanto. Io arrivo dopo qualche minuto e lui dice, boh, non so, io sono venuto avanti, ho affiancato qua, ma questo mica è andato avanti, non è che deve entrare qui questo, ma mica va suonato, fatto niente, noi andiamo via, questo prende, entra nel cancello di casa sua, che era quello davanti a cui aveva parcheggiato, ma era lì, cioè non è che gli ha detto scusa spostati, sei davanti a casa mia, no, ha aspettato tranquillamente.
0: Non chiediamo troppo ormai al prossimo, ok, perché ormai, assolutamente, facciamoci i cavoli nostri, al prossimo non chiediamo mai nulla in generale, non canale.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La stabilità meteorologica abbandona parzialmente l'arcipelago in questo primo di ottobre, con l'Agenzia Statale di Meteorologia che prevede l'arrivo di piogge deboli e un calo termico principalmente sulle isole occidentali e sui rilievi esposti a nord. Proprio a causa di questa instabilità, la Direzione Generale delle Emergenze del Governo delle Canarie ha dichiarato ufficialmente lo stato di preallerta per piogge sull'isola di La Palma a partire dalle ore 8:30 di questa mattina. Nel frattempo, sul fronte economico e dei trasporti, la nuova guida sui carburanti rivela che i prezzi più bassi per il diesel si registrano nella provincia di Las Palmas e in particolare nella stazione Plenergy, situata nella strada Leoni Castillo numero 139 ad Arrecife, sull'isola di Lanzarote, dove il gasolio costa 1,527 euro al litro. Spostandoci sul piano istituzionale e dell'assetto del territorio, il Collegio degli Architetti ha respinto formalmente l'affidamento diretto alla società Gesplan per la stesura del nuovo piano generale di ordinamento del comune di Los Llanos de Aridane, scatenando un acceso dibattito sulla gestione urbanistica locale. Infine, per la salute pubblica, massima allerta a La Gomera, dove il sistema di vigilanza entomologica ha confermato il primo rilevamento in assoluto di esemplari e larve di moschito tigre nel comune di Valle Gran Rey, attivando immediatamente i protocolli di disinfestazione e contenimento. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: era la colonna sonora di un film, The Deep, era il 77, quindi tanti troppi anni fa, con Donna Summer, Team appunto From The Deep. Siete su Radio Kalima, a questo punto, cara Barbie, andiamo anche in diretta sui social, perché l'appuntamento del giovedì ogni 15 giorni è con lo studio Giambrone & Partners, con cui andiamo a chiacchierare di tanti argomenti sempre molto ma molto interessanti. Anche quello di oggi, devo dire, è un argomento che negli ultimi mesi se ne è parlato tanto, e magari fare un po' di chiarezza anche dal punto di vista appunto legislativo non è male, per comprendere poi anche tutto quello che un po' è successo negli ultimi mesi. E abbiamo in linea dall'ufficio di Barcellona di Giambrone & Partners l'avvocato Mireia Pecco Garcia, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno avvocato e ben arrivato su Radio Kalima.
1: Buongiorno, buongiorno, come state?
0: Tutto bene, grazie. Tutto bene. Tempo a Barcellona? Noi lo chiediamo sempre.
1: Oggi è un po' coperto, sì, vediamo se piove o meno.
0: Anche qua sta un po' peggiorando, dicono, però almeno a Gran Canaria ancora regge il tempo. A Tenerife abbiamo visto prima che pian piano si sta volgendo a peggiorare, anche se vedo spuntare una nuvola anche qui, Barbara, attenzione. Allora, oggi parliamo dell'accordo Schengen, cioè l'origine e i principali aspetti giuridici di questo accordo, di cui negli ultimi mesi si è parlato tantissimo. Avvocato, qual è l'origine giuridica dello spazio Schengen e come si è trasformato da accordo tra pochi paesi a pilastro del diritto dell'Unione Europea?
1: Per comprendere lo spazio Schengen è fondamentale distinguere due momenti storici e giuridici. Il primo risale al 85, quando 5 stati membri, la Germania, Francia, il Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, firmarono un accordo intergovernativo nella piccola città lussemburghese di Schengen. L'intenzione originaria era molto pragmatica: eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni per facilitare il transito di persone e merci. Tuttavia, dal punto di vista dell'architettura giuridica, la svolta avviene nel 90 con la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che entra in vigore nel 95. Questo testo ha stabilito le garanzie di sicurezza, l'armonizzazione della politica dei visti e i meccanismi di cooperazione giudiziaria e di polizia necessari per compensare questa apertura dei confini interni. E il passaggio definitivo avviene nel 99 col Trattato di Amsterdam. In quel momento cessa di essere un mero trattato internazionale tra singoli stati e viene integrato appieno nel titolo all'interno del quadro normativo e istituzionale dell'Unione Europea, e oggi comprende, come ben sappiamo, quasi 30 paesi e garantisce la libera circolazione a oltre 400 milioni di persone.
0: Poi oltretutto l'11 settembre del 2001 sicuramente è anche stata una data che ha in qualche modo cambiato anche un po' le regole, no? Da quel punto di vista, perché sicuramente prima dell'11 settembre viaggiare, i controlli c'erano, ma erano comunque un po' più blandi rispetto a quello che poi è successo dopo l'11 settembre. Avvocato, quali sono le caratteristiche fondamentali di questo spazio e come impattano sui cittadini comunitari e in particolare sui cittadini della extra Unione Europea?
1: Lo spazio Schengen si fonda su due pilastri che sono interdipendenti. Uno sarebbe la soppressione dei controlli alle frontiere interne e l'altro il rafforzamento coordinato delle frontiere esterne. In primo luogo ciò significa che chiunque, indipendentemente dalla propria nazionalità, può attraversare i confini tra gli stati membri senza essere sottoposto a controlli sistematici. Tuttavia vorrei chiarire che l'assenza di controlli di frontiera non esenta i cittadini dall'obbligo di viaggiare documentati. Le forze mantengono comunque la piena potestà di effettuare controlli di identità all'interno del territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza.
0: Come fanno anche normalmente, se tu sei in Italia o in Spagna, possono comunque in qualsiasi momento, se c'è necessità, poter fare un controllo, no?
1: Corretto. E in secondo luogo per i cittadini di di paesi terzi, quindi fuori dalla zona, dall'area Schengen, si definisce una politica comune sui visti di breve durata, il cosiddetto visto Schengen di tipo C. Questo visto o l'estensione dello stesso consente di soggiornare nell'interna area per un massimo di 90 giorni nell'arco di 180. Okay. Inoltre gli stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno o di un visto di lunga durata rilasciato da uno Stato membro hanno diritto di circolare liberamente negli altri paesi aderenti, sempre entro questo limite di 90 giorni per semestre e a condizioni che non rappresentino una minaccia per la sicurezza pubblica.
0: Certo. Avvocato, che cos'è esattamente il sistema di informazione Schengen, il cosiddetto SIS, no? E quali sono le sue implicazioni nella pratica legale?
1: Questo SIS è la banca di dati condivisa di maggiore scala in Europa per la gestione delle frontiere di sicurezza. È lo strumento informatico che compensa l'assenza di controlli di frontiera fisici. Il SIS consente all'autorità nazionale, forze di polizia, dogane, autorità giudiziarie, eccetera, di consultare e inserire segnalazioni in tempo reale relative a persone e oggetti. E nel campo di queste segnalazioni sulle persone, le situazioni più rilevanti o più comuni sono tre: i mandati di arresto europeo a fini di estradizione o consegna, le segnalazioni di persone scomparse o minori da tutelare, e tre, i divieti di ingresso o di soggiorno emessi nei confronti di cittadini di paesi terzi destinatari di un provvedimento di espulsione. E per noi avvocati di immigrazione il SIS è determinante, perché se un cittadino straniero ha una segnalazione di divieto di ingresso inserita ad esempio dalla Francia, l'autorità spagnola denigherà automaticamente la richiesta di visto o il rilascio di un permesso di soggiorno. Al contempo, questo sistema prevede delle garanzie anche fondamentali, perché i cittadini hanno anche il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati.
0: Diciamo in termini poveri, la lista nera. Questa. Allora, quando uno Stato intende integrarsi nello spazio Schengen, avvocato, qual è la procedura legale da seguire? Si tratta di un passaggio automatico per il solo fatto di appartenere all'Unione Europea?
1: Come ben potete immaginare, no, non è un passaggio automatico. L'adesione non comporta questo ingresso e si tratta di due procedure completamente diverse. Per aderire, lo Stato candidato deve sottoporsi a un rigoroso processo di verifica chiamato valutazione Schengen. La Commissione Europea e gli esperti degli altri Stati membri valutano se il Paese soddisfa dei requisiti per la gestione delle frontiere esterne, cioè di mostrare capacità di controllo terrestre, marittimo o aereo, integrazione tecnologica, dunque avere infrastrutture informatiche pronte a connettersi al nostro conosciuto SIS, e infine cooperazione giudiziaria e protezione di dati, garantire che la legislazione nazionale rispetti la normativa europea sulla tutela della privacy e l'assistenza della polizia. Poi, una volta superata questa fase tecnica, la decisione finale aspetta al Consiglio dell'Unione Europea all'unanimità. Ciò significa che il voto contrario anche di un unico Stato e può bloccare l'ingresso, e un esempio concreto sarebbe la Bulgaria o la Romania, che pur avendo superato le valutazioni tecniche da anni hanno ottenuto l'adesione graduale, inizialmente limitata alle frontiere aeree e marittime, e solo a seguito di un raggiungimento di un accordo politico complessivo.
0: Avvocato, ultima domanda, questa è interessante perché è un po' l'argomento di cui si è parlato negli ultimi mesi, no? Quali sono i presupposti legali che consentono a uno Stato di sospendere temporaneamente l'applicazione di Schengen?
1: Questa facoltà di ripristinare i controlli viene disciplinata nel codice di frontiere Schengen, che è il regolamento UE 2016-399, per chi sia curioso. La norma stabilisce chiaramente che il ripristino di questi controlli costituisce una misura eccezionale e di estrema ratio. Uno Stato membro può ricorrere a tale misura unicamente in presenza di una grave minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna. E le casistiche previste includono, fra altre, grandi eventi ad alto rischio, vertici internazionali o grandi manifestazioni, come ad esempio quello che è stato fatto dall'Italia in occasione del G7 in Puglia per garantire la sicurezza dell'evento. Abbiamo anche le minacce terroristiche imminenti o innalzamento dei livelli di allerta da parte dei servizi dell'intelligence, emergenze sanitarie gravi come la disciplina eccezionale adottata con il Covid, e anche, abbiamo anche le gravi carenze o pressioni eccezionali nella gestione delle frontiere esterne che mettano a rischio il funzionamento complessivo dell'area. Sotto un profilo formale lo Stato non può agire in modo arbitrario, deve rispettare il principio di proporzionalità e precisi obblighi di notifica preventiva alla Commissione europea e agli altri Stati membri, indicando i motivi, la durata e l'ambito geografico entro i limiti temporali stabiliti per evitare una sospensione provvisoria, no?
0: Avvocato, c'è la nostra Barbara, non so se tu hai qualche domanda in particolare per la nostra esperta del caso, perché sì, mi sembra comunque un argomento di cui si è parlato tanto negli ultimi mesi.
2: Sì, certo, magari un consiglio più pratico senza entrare più sul piano legale. Ecco, a questo punto, nel momento in cui un cittadino straniero, un cittadino italiano in questo caso, si dovesse trovare bloccato all'estero nel momento in cui avviene una sospensione, quali sono i canali a cui rivolgersi e come muoversi per poter gestire, insomma, questa cosa nel momento in cui si trova fuori dalla sua nazione?
1: In primis, buongiorno Barbara, come sempre,
2: buongiorno.
1: Un piacere. In teoria non ci dovrebbero essere tanti problemi, perché, come ho già nominato, devono avvisare in anticipo, dunque in questo caso i cittadini italiani possono prepararsi prima, come ad esempio portare con loro i passaporti. Nel caso in cui questo cittadino in concreto non abbia un passaporto aggiornato, eccetera, sicuramente non avrà dei problemi, perché è stata una misura eccezionale, quindi li faranno i controlli con la loro carta d'identità e potrà comunque anche rivolgersi urgentemente anche al consolato nel caso in cui ci sia bisogno.
0: Bene, avvocato, io credo di aver sicuramente dato delle informazioni molto utili per i nostri amici ascoltatori, che in pratica sentono sempre parlare di Schengen, magari anche per questioni più legate all'attualità, alla politica, eccetera, però insomma dare anche un po' di chiarezza su quello che è realmente, proprio e legalmente, questo tipo di trattato e di accordo è sempre molto importante. Noi ringraziamo l'avvocato Mireia Pecografia dell'ufficio di Barcellona di Giambrone and Partners. Noi ci risentiamo prossimamente, come sempre, per altre notizie da regalare ai nostri ascoltatori. Grazie avvocato, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas Iguales.
6: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
7: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
8: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Buras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
9: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fermato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Il taglio del nastro da parte della Premier Meloni è stata aperta la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata alla voce da alcune navi presenti in rada. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute. Calcio: la decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi è stata criticata duramente dal presidente Malagò, che si è scagliato contro il titolare dello sport definendolo sgrammaticato e fuori luogo. Malagò parla di un intervento sbagliato in nome delle dinamiche dell'autonomia dello sport. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Radio Calima.

0: avevo naturalmente il 45 giri di questa canzone dei Nomadi, di Io Vagabondo, e ho una decina d'anni più o meno, e me lo consumavo sul giradischi, me lo ricordo ancora, era diventato bianco a furia di ascoltare questa canzone dei Nomadi, bellissimi, Io Vagabondo. Le 12.36 nella nostra mattinata, siamo nell'ultima parte della nostra trasmissione di Kalima di Magnana, che ogni giorno vi accompagna con la musica e le notizie dalle ore 11 alle ore 13. Abbiamo parlato di Schengen e adesso.
1: Ma tu lo sapevi, Roby, che il 1 ottobre, tra le altre cose, è la giornata mondiale del caffè? Noi che siamo, appunto, grandi appassionati.
0: Per cortesia, un caffè.
1: Garçon,
0: un caffè.
1: Garçon.
0: Me l'hanno mica portato oggi, cioè, ci fai pensare, vedi? Un buon motivo questo, sì.
1: Io qua sono in autogestione totale, quindi me lo faccio, me lo giro e me lo volto. Quindi o me lo vado a fare io o niente. Comunque, oggi per ottobre è giornata mondiale del caffè. Insomma, il caffè qui piace a tutti, il caffè è buonissimo, e forse non tutti sanno che tra le varie curiosità che la Massaro vi snocciola sulle Canarie, anche le Canarie sono famose per il caffè. In particolare Agaete, la valle di Agaete è molto famosa per un caffè molto molto particolare. Pensate che appunto è uno dei posti dell'Europa dove c'è una delle specialità più pregiate del caffè. Il caffè ad Agaete è arrivato nella prima metà dell'Ottocento, dopo essere passato dal Jardin a climatizzazione della Orotava, quindi è passato prima da Tenerife e poi è tornato indietro, visto che il caffè giustamente arriva dall'Africa, che tecnicamente sarebbe più vicina a Gran Canaria, però è arrivato prima a Tenerife e poi le torna in Dre, come si dice dalle mie parti. Però qui trovò condizioni particolarissime, cioè le temperature miti e abbastanza stabili, un suolo vulcanico fertile, acqua e soprattutto un sistema di coltivazione tradizionale all'ombra di alti alberi da frutto. Ancora oggi i cafeteros crescono spesso insieme a manghi, papaya, avocado, aranci e pompelmi. Infatti i chicchi del caffè di Agaete hanno proprio questa particolarità, che sono particolarmente aromatici. E c'è una cosa particolare, perché i chicchi del caffè di Agaete crescono tra 150 e 400 metri di altitudine, cioè molto più in basso rispetto alla maggior parte delle grandi aree produttrici del mondo. Quindi la varietà storica è proprio l'arabica tipica, che è una delle più antiche e oggi relativamente rare nelle coltivazioni commerciali di Europa. Insomma, è quasi artigianale, perché pensate che la raccolta è manuale e selettiva, il frutto matura molto lentamente, i chicchi vengono essiccati manualmente al sole e tostati in quantità ridotte. Proprio questa scala limitata ha trasformato il caffè di Agaete in prodotto da prodotto familiare a prodotto gourmet, molto legato al territorio. Qui il Natazzulli del caffè, la
0: Natazzulli del caffè, sì. Io allora voglio sbloccare un ricordo, ma un pochettino, pochi secondi, ma ne vale la pena, dai, su.

0: sbagliano uno con i pinguini, anche Fabi Fibra, che so, il Goya, il, molto buono anche questo, bello pezzo. Siamo alla fine. No, so, bello, sempre che bello, faccio bello. Così perché c'ho fame. Quindi,
1: allora, comunque tu ti lamenti, cioè ci si lamenta della pensione, no? Tutti c'hanno la pensione bassa, che brutto, ci si ritira dal lavoro e si va in pensione. Ma perché? Perché tu non sei un Beatle. Insomma, sono arrivati dei dati, insomma, c'è una società che si chiama Apple Corps, che è praticamente la società che gestisce ancora oggi il grosso dei proventi di coloro che restano dei Beatles. Fate conto che sono passati 57 anni dall'ultima esibizione pubblica dei Beatles, e coloro che restano, insomma, dei Beatles, stiamo parlando degli eredi, cioè di Yoko Ono, Lennon, di Ringo Starr, di Paul McCartney e Olivia Harrison, guadagnano ancora, si portano a casa ancora 2-3 soldini l'anno, pari a 10 milioni di euro l'anno, così senza far niente, così. Di incassi, di proventi relativi a diciamo tutto quello che riguarda le loro quote dei Beatles, senza contare quelli che sono invece i proventi personali che restano sempre alle comparsate, cose che riguardano loro, che comunque fanno sempre parte del gruppo Beatles. Quindi, signore e signori, loro che non lavorano più da 57 anni guadagnano ancora talvolta molto più di tante band attive.
0: Beh, dai, qualche cosina ancora fanno, cioè qualche presenza, ogni tanto qualche disco andando a riprendere cose del passato, qualche nastrino che si era perduto di John Lennon and Company, lo ritirano fuori, lo risistemano, lo fanno uscire, hanno fatto anche delle belle operazioni ultimamente, quindi sì. Dai, proprio dire che non lavorano, sì, non
1: no
0: lavorano.
1: Vabbè, allora
0: fondamentalmente
1: questi, no,
0: non cioè, lavorano, va bene, no, okay.
1: Allora questi i proventi di Apple Corps arrivano da cataloghi musicali, copyright, dal nome, dall'immagine, delle produzioni cinematografiche, quindi questi sono proprio quelli che arrivano senza lavorare, poi certo. Gli altri arrivano lavorando, ok, e sono cresciuti del 65% nell'ultimo anno, quindi un'azienda che si è ritirata, diciamo un'azienda che si è ritirata da 57 anni e che guadagna che ha un utile netto del 65% in più rispetto
0: questo
1: all'anno
0: questo è il
1: scorso.
0: Gioco Chapeau. Dei diritti d'autore, che chi è un autore e riesce a indovinare delle cose, e beh, insomma, se sa amministrare bene il suo patrimonio può andare avanti per parecchio tempo.
1: Chiedetemi se sapete chi sono i Beatles, no? Come dicevano. Ecco,
0: i Beatles sono quelli di questa canzone con cui chiudiamo, che è una delle mie preferite, insomma, e anche una delle ultime prima dello scioglimento, che è Let It Be, e quindi ci fa piacere far ascoltarla insieme ai nostri ascoltatori. Noi torniamo domani, puntuali come sempre. Domani è venerdì, vero? È venerdì, pesce e anche
1: pesciolini.
0: Qui abbiamo anche ovviamente i nostri amici di Toda Canarias, quindi Luca e Selvaggia. Ricordate anche l'appuntamento di sabato mattina con Toda Canarias. Questa settimana siamo qui in studio dopo quella che è stata la trasferta di sabato scorso a Tenerife. A domani, ciao!

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così, Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al Ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaya.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Casa Oliva ad Arghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Arghineghin, completamente rinnovato, una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca.
4: Aperto anche la domenica.
3: Casa Oliva, Frutteria Pegnate e il ristorante Arghineghin.
5: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, food trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano. Italiano en tu mesa.
7: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas.
8: La scuola EOI ti aspetta.
9: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
10: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rovinas el tiempo.

0: Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi con tanti argomenti e con tanta musica da ascoltare. Abbiamo passato 20 anni a mettere tutto dentro il nostro smartphone, no? Ormai è veramente la nostra vita, è dentro il nostro smartphone, c'è la nostra vita: fotocamera, musica, agenda, giornali, sveglia, qualsiasi cosa, email, lavori. Adesso proprio i ragazzi cresciuti con tutto questo stanno facendo una cosa curiosa: stanno tirando di nuovo fuori gli oggetti un po' vintage, analogici. Tra poco parliamo del ritorno del vintage nei giovani.
0: Radio Kalima.

C'è questo bel ritorno del vintage nel 2026, proprio in quest'anno, sta crescendo sempre di più questa sorta di riscoperta dell'analogico, quindi si stanno acquistando tante macchine fotografiche a pellicola e usa e getta, i vinili, CD, lettori musicali separati dal telefono, riviste stampate, anche vecchi cellulari, quelli a conchiglia, no? Quelli che si aprivano e si chiudevano, e questa cosa sta tornando nell'immaginario proprio delle generazioni più giovani. E un'indagine dedicata proprio a questo fenomeno ha coinvolto 2500 giovani tra i 13 e i 39 anni in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna e in Regno Unito, e hanno studiato proprio la crescente ricerca di esperienze offline e di oggetti fisici. Non è necessariamente nostalgia, non dobbiamo parlare solo di qualcosa che non c'è più, che prima si utilizzava, perché molti di loro quell'epoca non l'hanno vissuta, no? Forse il piacere di avere qualcosa che fa una cosa sola è l'elemento principe, l'elemento cardine di questa scelta, quindi una macchina fotografica che fa solo poche foto, un lettore CD che riproduce la musica che hai scelto tu di avere all'interno, un quaderno dove scrivi i tuoi appunti con la penna, quindi devi utilizzare anche la mano e tutto il resto che oggi non scriviamo più, no? Facciamo tutto appunto sul telefono. Quindi secondo me è molto interessante questa esigenza, no? Di tornare ad avere di meno.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegne a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
5: Ha aperto l'Alternativa 2.
4: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
5: Ma orari e prenotazioni?
4: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
6: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofios caldaos, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
9: Dos territorios, dos tradiciones, un mortero. Con el pesto genovés, la cocina italiana se encuentra con el mojo canario. En la Semana de la Gastronomía Ligur, tres cenas exclusivas. El 30 de septiembre en Il Vespino Vecchio de San Agustín. El 1 de octubre en Il Raviolo en Las Palmas. Y el 3 en Atlántico de Playa del Inglés. El domingo 4 de octubre, desde las 10 en la terraza de Il Vespino Vecchio, el Campeonato Mundial de Pesto al Mortero. ¿Quién conquistará la final de Génova? Una oportunidad para unir dos territorios. Reserva directamente en el restaurante. Buon provecho!
10: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3. Giovedì insieme in diretta The Mag con Yuri Caliola arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni. Nascere.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Son las 14:31 minutos. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casalpalocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Ora in Francia manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 stati membri dell'Unione che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Il tennis: Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: un successo del 1990 con Fabrizio De André, Don Raffaè.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacce cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza.

non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io voglio giocare.

È stata scoperta una cosa molto interessante. Non odiamo necessariamente il lavoro che facciamo, non odiamo necessariamente la scuola, non odiamo necessariamente gli appuntamenti che abbiamo con altre persone, ma quello che odiamo, il 78% degli italiani, secondo appunto un'indagine, odia la sveglia, odia il ritorno ad avere una sveglia, a svegliarsi appunto in base all'orario messo.

0: ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud vi offre le sue tre proposte gastronomiche: Bandera, Ammeloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
1: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. Sette giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
2: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
3: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
4: Fácil, Giuseppe Cafés.
3: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
4: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
3: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
4: Claro que sí. 639-530250.
3: 639-530250. Gracias.
4: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
5: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
6: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
7: Viaggia senza interferenze, scarica la

È stata scoperta una cosa molto importante in questi ultimi giorni: quanto noi italiani odiamo il suono della sveglia. È stata chiamata alarm clock anxiety, l'ansia da sveglia. C'è questa rilevazione realizzata in occasione del rientro di settembre, ma anche adesso, no, nei primi di ottobre, che ha trovato che il 78% degli italiani associa il ritorno della sveglia a stress o fastidio, e per il 64% questa sensazione comincia addirittura la sera prima. La cosa interessante è che il problema spesso non è tanto il suono per sé, no? Anche perché possiamo mettere dei suoni belli, degli uccellini, l'acqua, no? Ci sono determinate sveglie. Io uso una bruttissima perché altrimenti non mi sveglio, però ci sono anche altri metodi, altri suoni che possiamo scegliere. Comunque è quello che va a rappresentare. La sveglia rappresenta il traffico, l'email, gli appuntamenti, la scuola, le riunioni, le responsabilità, il lavoro. Infatti il 58% considera proprio il momento del risveglio la parte più difficile del rientro. Qual è il grande alleato degli italiani? È il caffè. Per fortuna esiste lui, quindi da una parte odiamo immediatamente il suono della sveglia, ci riprendiamo automaticamente quando mettiamo sulla moca o comunque abbiamo la macchinetta. Il 65% degli italiani dice che è il gesto che segna davvero l'inizio della giornata in maniera buona, quindi abbiamo finalmente capito il rapporto che abbiamo con la sveglia, dall'altra parte l'amicizia importante che abbiamo, che avremo per sempre.

come si fa all'interno del nostro viaggio a non parlare di lavoro? Tra poco vediamo un'indagine fatta sui lavoratori. 6 lavoratori su 10 fanno commissioni personali durante l'orario di lavoro. Un'email al capo, una telefonata al dentista, una riunione, controlliamo dove si trova un determinato pacco, un documento Excel. Nel frattempo prenotiamo anche il ristorante per sabato. Ecco, il confine tra lavoro e vita privata è diventato parecchio elastico, no? Per tantissime persone. Tra poco parliamo di questo.

0: pausa. The Meg Special 3.
1: 6 lavoratori su 10, cari amici di The Meg, fanno commissioni personali durante l'orario di lavoro. C'è questa indagine condotta su 1000 lavoratori in Italia, Germania, Francia e Spagna, che ha fotografato la giornata lavorativa media, moderna, no? Delle persone. Quasi 6 dipendenti, appunto, su 10 dichiarano di occuparsi anche di questioni personali durante l'orario di lavoro, e il 29% dice di farlo ogni giorno di lavoro. Ma arriva anche il dato più curioso: infatti il 72% sostiene che queste piccole interruzioni personali migliorino addirittura la propria produttività. Cioè, la separazione tra sono al lavoro e sono anche nella mia vita privata durante il lavoro sembra sempre più difficile, anche perché succede pure il contrario: rispondiamo alle mail di lavoro mentre siamo sul divano, controlliamo una chat personale mentre siamo alla scrivania, prenotiamo il dentista alle 11 del mattino e alle 9 di sera rispondiamo al collega. Praticamente non abbiamo eliminato le distrazioni, abbiamo creato un grande frullatore in cui lavoro e vita privata continua a scambiarsi gli ostaggi da una parte e dall'altra. Secondo voi questa cosa è positiva o è negativa?
2: Parece

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare, il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Radio Calima.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Mas Palomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Mas Palomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Mas Palomas. La scuola La EOI ti aspetta.
5: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese, la cucina italiana incontra il moho canario. Per la settimana della gastronomia ligure, tre cene d'eccezione. Il 30 settembre al Vespino Vecchio di San Agustin, il 1 ottobre al Raviolo di Las Palmas e il 3 all'Atlantico di Playa del Inglés. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alla terrazza del Vespino Vecchio, la sfida del campionato mondiale del pesto al mortaio. Chi conquisterà la finale di Genova? Un'occasione per far incontrare due territori. Prenota direttamente al ristorante. Buon appetito!
6: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini. A Las Palmas in calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Mas Palomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha innalzato lo stato di emergenza proclamando l'allerta per forti piogge nella zona settentrionale dell'isola di La Palma, dove sono previste precipitazioni intense fino a 80 litri per metro quadro. Nel frattempo, sul fronte sanitario, l'assessorato alla salute ha confermato il rilevamento di esemplari di moschito tigre nella zona di Motor Grande, all'interno del comune di San Bartolomé de Tirana, attivando immediatamente i protocolli di sorveglianza entomologica. Sul piano sociale ed economico è entrato ufficialmente in vigore il nuovo decreto legge che permetterà la proroga fino a 2 anni per oltre 108.000 contratti di affitto in tutta la regione, una misura cruciale per proteggere le famiglie residenti. Per quanto riguarda i trasporti, la fitta nebbia ha causato forti disagi all'aeroporto di Tenerife Nord durante le prime ore della giornata, costringendo i controllori di volo a deviare numerosi collegamenti aerei verso lo scalo meridionale. Infine, per la cultura, prende il via oggi a San Cristobal della Laguna la rassegna intitolata Classical Laguna Experience presso la Casa Anchieta, un importante ciclo di concerti che vedrà esibirsi questa sera il Quartetto Imprevisto. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima. Oh raga, ma chi è che lavora sabato mattina alle Canarie?
2: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
3: Ma io volevo andare al mare sabato.
1: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
3: Se non mi ci porti.
2: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
3: Beh, allora.
1: Ferma lì, non spoilerare, eh.
3: Ma io non posso mai dire niente.
2: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
4: 2 ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
5: Somos la radio de tus artistas favoritos.
6: Rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Elinvest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Garlasco. Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Lo attende l'inferno in terra. Così su X il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir riguarda l'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
1: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
0: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
0: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Dalla carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo, lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosticini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumatico Scanarios. Seguici su Facebook e Instagram. El Saborcito.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, in calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y con

0: En Canarias.
1: Es la hora 17:31 minutos.
2: Son las 17:31 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione e bentrovati da Simone Parisi. Ancora morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che per causa in corso di accertamento ha ceduto. Oltre 1000 persone hanno partecipato a Tottea, in Abruzzo, ai funerali di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto il 23 settembre in un cartiere al Colosseo. Alla cerimonia ha partecipato in forma privata anche il ministro della cultura Alessandro Giuli accanto al presidente della regione Abruzzo Marsilio. Siamo orgogliosi di te, così il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Marsilio alla scuola media Giovanni Verga di Roma. Caos e violenza in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti, situazione particolarmente tesa a Marsiglia dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre alla giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FIGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio. È tutto, al prossimo

0: vendita dell'alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
1: Ha aperto l'alternativa 2?
0: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
1: Ma orari e prenotazioni?
0: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
2: L'alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz, gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
7: Yuray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
8: Imparare e perfezionare una lingua straniera con due lezioni ogni settimana e soprattutto senza spendere quasi nulla. A Gran Canaria è possibile. La scuola EOI Maspalomas offre corsi pubblici di francese, inglese, italiano e spagnolo. Inoltre corsi di tedesco per gli addetti al turismo. È una scuola pubblica dove i corsi costano circa 70 euro l'anno, con lezioni al mattino, pomeriggio e sera. Per informazioni ed orari cerca la nostra pagina web EOI Maspalomas o vieni a visitarci in calle Manuel Pestana Quintana al Tablero de Maspalomas. La scuola La EOI ti aspetta!
9: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Il governo delle Canarie ha innalzato lo stato di emergenza proclamando l'allerta per forti piogge nella zona settentrionale dell'isola di La Palma, dove sono previste precipitazioni intense fino a 80 litri per metro quadro. Nel frattempo, sul fronte sanitario, l'assessorato alla salute ha confermato il rilevamento di esemplari di moschito tigre nella zona di Motor Grande, all'interno del comune di San Bartolomé de Tirana, attivando immediatamente i protocolli di sorveglianza entomologica. Sul piano sociale ed economico è entrato ufficialmente in vigore il nuovo decreto legge che permetterà la proroga fino a 2 anni per oltre 108.000 contratti di affitto in tutta la regione, una misura cruciale per proteggere le famiglie residenti. Per quanto riguarda i trasporti, la fitta nebbia ha causato forti disagi all'aeroporto di Tenerife Nord durante le prime ore della giornata, costringendo i controllori di volo a deviare numerosi collegamenti aerei verso lo scalo meridionale. Infine, per la cultura, prende il via oggi a San Cristobal della Laguna la rassegna intitolata Classical Laguna Experience presso la Casa Anchieta, un importante ciclo di concerti che vedrà esibirsi questa sera il Quartetto Imprevisto. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Viajamos en el tiempo hasta 1978 con John Travolta y Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: 30 minutos.
1: Sono le 18 e 30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione e da Simone Parisi. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Aveva deciso di fare un volo con il parapendio insieme alla figlia, ma qualcosa è andato storto e i due sono precipitati. È accaduto a Schwendau, in Tirolo. L'uomo, un 32enne, e la figlia di appena 4 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Una donna di 66 anni è morta dopo essere caduta in un dirupo nei boschi del Vicentino. La donna stava cercando funghi in compagnia del marito nei dintorni del Forte Montemaso quando è precipitata in un canale per 100 metri. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

0: todo.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Oh, ho prenotato! Vado in America, partendo da Tenerife!
4: Ma dai, con chi?
3: Con Toda Canarias! Mi hanno organizzato il viaggio su misura. E se serve ti aiutano anche dalle altre isole. Hanno uffici a Tenerife e Gran Canaria.
4: Bello! Io invece mi farei una crociera.
3: Fanno anche quelle!
4: Sì, ma sei sicura del servizio?
3: Ma certo! Hanno oltre 450 recensioni 5 stelle sui loro canali.
4: Allora devi darmi il contatto, che me lo segno.
3: Mandagli un messaggio su WhatsApp. Più 34 642 331 208. Oppure visita Toda Canarias.
5: Casa Oliva en Arguineguín les presenta sus tres propuestas. Disfrute en Casa Oliva de buenos desayunos, bocatas y las mejores pizzas con servicio a domicilio. Descubra el restaurante Arguineguín totalmente reformado. Fantástica terraza, ricas tapas, cocina canaria y menú del día casero. Y en Frutería Peñate, en el Centro Comercial Áncora y ahora también en el centro de Arguineguín, tenemos los mejores precios en fruta y verdura, donde también abrimos los domingos. Casa Oliva, Frutería Peñate y Restaurante Arguineguín.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
8: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente, además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la Avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
1: De la energía de la mañana al relax de la tarde. El auténtico sabor te espera en El Saborcito. Empieza el día con un buen café italiano, un croissant o un completo desayuno inglés. Al mediodía, disfruta de nuestra parmigiana casera, auténticos arrosticini abruzzesi y sabrosa pata asada. Y al caer la tarde, aperitivos, ricas tablas y excelentes cócteles. Abrimos de 8 a 20 en San Fernando, calle Partera Leonorita 6, frente a Neumáticos Canarios. Síguenos en Facebook e Instagram. El Saborcito.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: Hieray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche. Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustín, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
5: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982 offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto, un ristorante di grande tradizione dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
6: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Un successo del 1977 con Lucio Dalla, Com'è profondo il mare.
1: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti,

0: Bentrovati, buon giovedì 1 ottobre con il GR delle buone notizie. Un nuovo guardiano del pianeta arriva dallo spazio. Partiamo dall'ambiente. Nei giorni scorsi sono stati messi in orbita due nuovi satelliti europei, Flex e Sentinel 3C, con un obiettivo molto concreto: osservare meglio la salute del nostro pianeta. Flex studierà le foreste arrivando a rilevare anche il processo di fotosintesi, mentre Sentinel 3C controllerà oceani e atmosfera. Due nuovi occhi nello spazio per capire prima cosa sta succedendo sulla Terra e proteggere meglio i suoi ecosistemi. Una nuova specie di felino scoperta sulle Ande. In Bolivia è stata identificata una nuova specie di piccolo felino selvatico, il Leopardus tilcaio. Vive nelle foreste nebulose delle Ande e pesa appena 1,5 kg circa. La scoperta è particolarmente importante perché rappresenta la prima nuova specie di felino vivente descritta scientificamente da oltre un secolo. Una bella dimostrazione di quanto ancora ci sia da scoprire sul nostro pianeta. Intelligenza artificiale per prevenire le epidemie. Una ricerca italiana guarda invece al futuro della salute. Un gruppo della Sapienza di Roma ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale capace di prevedere quali virus potrebbero essere collegati a determinate specie di mammiferi. L'obiettivo è individuare più rapidamente possibili virus zoonotici, cioè quelli che possono passare dagli animali all'uomo, e quindi migliorare la capacità di prevenire eventuali future epidemie. E chiudiamo con un'idea decisamente originale e tutta italiana. Ricercatori e artisti hanno trasformato i dati provenienti da sistemi di monitoraggio ambientale della Laguna di Venezia, compresi quelli del MOSE, in immagini e musica generate da un algoritmo. L'obiettivo è rendere più comprensibili ai cittadini fenomeni che normalmente vediamo sotto forma di numeri e grafici. In pratica, la tecnologia trasforma la salute dell'ambiente in qualcosa che possiamo anche ascoltare. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì, un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso, selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Caie Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Caia El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Due territori, due tradizioni, un mortaio. Con il pesto genovese, la cucina italiana incontra il mojo canario. Per la settimana della gastronomia ligure, tre cene d'eccezione. Il 30 settembre al Vespino Vecchio di San Agustin, il 1 ottobre al Raviolo di Las Palmas e il 3 all'Atlantico di Playa del Inglés. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alla terrazza del Vespino Vecchio, la sfida del campionato mondiale del pesto al mortaio. Chi conquisterà la finale di Genova? Un'occasione per far incontrare due territori. Prenota direttamente al ristorante. Buon appetito!
5: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
6: Fácil, Giuseppe Cafés.
5: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
6: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
5: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
6: Claro que sí. 639-530250.
5: 639-530250. 0250. Gracias.
6: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
7: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento, le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
8: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguín potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogán. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineguín. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogán.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Son las 20:30 minutos.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del Sisio con Saperce.
5: Ero molto più felice, sai chi me lo dice? Lo specchio.

Io che nemmeno ti piacevo, io che nemmeno ti guardavo, in quel freddo giorno di dicembre, seduto tra la gente, di nascosto già ti amavo. Non perderci troppo tempo, mi dicevi col sorriso, sarebbero passati mesi, silente ti aspettavo.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.

0: Due territori, due tradizioni. Un mortaio. Con il pesto genovese, la cucina italiana incontra il moho canario. Per la settimana della gastronomia ligure, tre cene d'eccezione. Il 30 settembre al Vespino Vecchio di San Agustin. Il 1 ottobre al Raviolo di Las Palmas. E il 3 all'Atlantico di Playa del Inglés. Domenica 4 ottobre, dalle 10 alla terrazza del Vespino Vecchio, la sfida del campionato mondiale del pesto al mortaio. Chi conquisterà la finale di Genova? Un'occasione per far incontrare due territori. Prenota direttamente al ristorante. Buon appetito!
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Damos un salto al 1991 con Tech Dad.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

vita. Chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Che sia benedetta.

0: trasferirti. Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al +34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: that's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: En Canarias
2: es la hora 12, un minuto.
3: È mezzanotte e un minuto.